0: Madame Rita Akaba.
1: Yeah.
0: Let's say.
1: I'm not sure.
0: Chao.
1: Mi pacha.
0: Comenti assi. Intesi. Rita Chum. Ogni mano a noce.